0: servizi di emergenza sosso, ciò per essere un cimaglia che era con la scena di uscire fuori Italia, e gli avevo visto che si radiate,
1: ici, vous écoutez ici.